Ahorita. Vai, la caglia. Che ne fa caromo che apparta rae. Fa caromo che apparta rae.

te fare tappa fa ku amarama he piko he tani fa ko te arafata wenga i te amauri me te apakia kua te mai te panoni aroha.